Oci che lui è un tumma, le deviate camambù, o le viata lama, o cuta leve, lo ci sete che lo io elema. Cola!

inchiodi muri bianchi e di cemento, morni, linga, sangue e luco notte.

furia senza, e se senza che vuoiga, se senza che vuoiga, a voi già i zemmo chi tondo, come l'angua già i goia.